sole della notte. Magari le veste ore volevo musciare un'idea.

0: tanto scuro, non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Io ci sono. No.
0: Non è la tua casa.
1: Andiamo a presto la troviamo.